0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Buongiorno. Vorrei sentire la canzone Una chitarra senza illusioni. Vi auguro buona domenica a tutti chi sta ascoltando Radio Center. Buona giornata, grazie mille, buon dì.